0: Number One, Summer One Nights.
1: Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, le 3 e un minuto. Sole, aperitivo, mare, montagna, amici.
1: Il suono dell'estate è Summer One Nights.
0: Lasciati avvolgere fino a notte fonda. Vivi completamente la musica della stagione del sole.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate. Talk about.

Morning, occhiali da sole, si parte con Summer One su Radio Number One, la musica più rinfrescante per dare una svolta alla vostra mattinata. Stay.

0: Goditi l'estate senza fretta. Ora dopo ora con Summer One. Noi torniamo tra poco.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

Mi auguro che nel corso del tempo vi siate resi conto del fatto che l'estate è il momento perfetto per lasciarvi trasportare, e quindi fatelo con la nostra musica qui su Radio Number One in Summer One.

parole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Allora salutiamo gli amici che stanno al mare, in montagna, al lago, insomma, che si stanno godendo questa estate 2026 e ovviamente in compagnia di Radio Number One, con l'appuntamento puntuale, quello di Summer One, che ogni estate vi accompagna e vi abbraccia con la grande musica.
1: Pago da bere a
0: ancora, cioè, non è che può pagare da bere così, giusto per pagare da bere. Va bene, state con noi, qui c'è sempre buona musica e voi siete tantissimi.

0: non andate via, eh. Dopo la pausa ancora tanta musica e ritmi rinfrescanti con Summer One su Radio Number One.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Mezzogiorno e un minuto. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Weekend.

Buongiorno e buon weekend su Radio Number One. Inizia una nuova giornata d'estate con la musica di Summer One. E come direbbe il nostro Mattarella, noi ci siamo e siamo pronti a farvi compagnia con il ritmo giusto.

Le mattine d'estate sono fatte per dormire, beh, ma per i dormiglioni. Poi ci sono le mattine d'estate del fine settimana per quelli, come dire, sportivoni come voi. Ce ne saranno all'ascolto, ma certo che sì. Quelli che si svegliano alle 6 e che non vedono l'ora di fare un po' di sport con la musica di Radio Number One. C'è la nostra Summer One. Facciamo

0: ma cosa stai facendo? Stai spegnendo la radio per caso? Ma non andare via, perché dopo la pausa ancora musica e tante estate sempre in musica con Summer One qui su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
1: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Rimanete con noi qui su Radio Number One, perché la colonna sonora dell'estate, della vostra estate, è proprio qui in Summer One.
1: Summer One.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Il pomeriggio nel weekend ha un altro ritmo, quello di Summer One. Benvenuti su Radio Number One. Siamo pronti con tutte le nostre hit più fresche per questa torrida stagione.

0: breve pausa per noi, ma la musica non si ferma. Restate lì, perché tra pochissimo torna Summer One su Radio Number One con il ritmo dell'estate.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 19 e 4 minuti. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Ed eccomi qui, io sono Luchino e questa è Radio Number One e ovviamente state ascoltando la Summer One, l'estate, quella calda calda di Radio Number One con la buona musica, quella che non manca mai puntualmente ogni giorno 24 ore su 24. Qualcuno magari sta già pensando al rientro? No, perché ci sono quelli che magari sono appena arrivati in vacanza, ci sono quelli che magari stanno già pensando al rientro. No, io non è che voglio dire, io non sono né uscito né rientrato, però va bene uguale, l'importante è che voi stiate con noi qui su Radio Number One.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: Restate con noi perché tra poco la musica torna protagonista. Summer One, Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
2: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Summer One Nights. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
0: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
2: WhatsApp. Tutta la musica che cerchi